Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

0: SRF 1 Musik aus der Schweiz.
1: Dimmi che per amore tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.

ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia, ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

Natale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano, senza fortuna, mi porti con te sotto terra.